0: lagi lui babani. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali mandei apolori omo salami. Lagilu FM 96.7 felele lawa tatim pase pioba.

0: Kilo Abolanle lati Iruwa Ekale.
1: Baba mi se kisa, loro mi emi lomo lakesin.